0: dai dai da ba ba da di di da ba ba da da ba ba ba da ga ba di da ba ba ba da di da ga di da di di da di da da di da da di da di di da di da da di da ba di da ba ba ba da di di da di da da di da ba di da ba ba ba di ba ba so
1: All right.